na masia mete hunamu yi mete no nyankopon ba a odome na ade ne ho ama me ne ho gidie emu